0: oggi c'è il genio. Dimmelo, bitch. Make it last dance, baby.
1: El corazón no siente. Love Trans. Love Trans. Love Trans.
2: Transvale 11:32.